hasta que vertice mano balla tuara fisho che colleghe upa estendo uccia pap che sa Yeah.